scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non dirmi che sarà per sempre. Dimmi semplicemente a domani. Ma dimmelo per sempre.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è un salto nel vuoto. Ci si può far male, ma è l'unico modo per imparare a volare.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. Ariete, ottimo momento per il lavoro, investimenti, vendite. Il salto di Mercurio in Leone è molto ricco quando va in quel segno, porta favori che derivano dalle amicizie, ma nello stesso tempo chiede anche a voi di aiutare le persone vicine, le persone care. Toro, sarà bene rinunciare a qualche impegno che non è necessario, che non è urgente, ma un po' di grinta in più ve lo darà Marte. Gemelli, questo Ferragosto per voi dovrebbe essere di lavoro, perché quelle occasioni che si presentano questa settimana poi non si presentano più, nemmeno in amore. Cancro, è possibile fare una buona operazione commerciale oggi grazie alla vostra luna. Certo, Mercurio vi ha lasciato ieri, l'ho detto ieri che era domenica, però è andato nel campo del patrimonio e lui in Leone, credetemi, raddoppia o perlomeno moltiplica i nostri guadagni, in questo caso i vostri guadagni. Leone, buon compleanno! E Mercurio è il pianeta che è arrivato nel segno già ieri, diventa ricco, banchiere, capitalista, vi mette l'argento vivo addosso, risveglia la vostra ambizione, ma soprattutto porta occasioni insieme a Giove. Vergine, per quanto riguarda la bella notizia della settimana, è questo Marte che finalmente non sarà ostile, stancante e anche snervante per il vostro sistema nervoso, per la salute, eccetera, perché quel Marte ha soltanto qualità negative quando va in Gemelli per voi, perché per qualcun altro no. Allora, Bilancia, vi devo dire che senza rovinare le vostre vacanze di Ferragosto con questa bella Venere nel cielo, ma quando tornate Marte sarà in Cancro e quindi al ritorno avrete qualche sorpresa, qualche litigio non piacevole proprio nel mondo del lavoro. Scorpione, regalatevi un estivo break senza troppo movimento e senza eccessi di alcun genere. Dopo questo tranquillo, completo relax, dopo la luna piena e l'eclissi, sarete pronti per una nuova battaglia, volendo anche in amore, non solo nel lavoro. Sagittario, grande possibilità di enorme successo. Capricorno, tutti i rapporti che non possono darvi né soddisfazioni, né gioia, né guadagno, ma perché li tenete su? Mandateli in quel paese. La solitudine non fa male a nessuno, Capricorno. Soprattutto a noi, parlo anche di me. È utile, anzi, è utile. Acquario, voi andrete avanti, perché avete grinta, avete Marte. Anche il vostro coniuge, adesso con Venere, crede in voi. Ma c'è un temporale estivo in arrivo nel rapporto di coppia. Pesci, ma la cosa che aspettate e che mi fa piacere denunciare è che il 12 Marte dai Gemelli, che era veramente orrendo, andrà in Cancro. E allora gli signori dei pesci, signore, vestiamoci a festa, prendiamo la barca e facciamo in giro, un giro, intorno all'isola di Capri. Vi ringrazio molto per il vostro affetto, vi do appuntamento anche domani e vi auguro felicità. Pensiero delle stelle. Dice questo Mercurio che si può essere fortunati senza essere felici. Quanto è vero! Quanto è vero! Perché uno può essere fortunato, ma la felicità è un'altra cosa. Come si può avere una donna, ahimè, senza amore?
1: Canzoni d'amore.

0: siamo, eccoci qui insieme ad affrontare una nuova settimana di sveglie presto. Non lo so perché ti stai svegliando presto stamattina, se è perché stai andando a lavorare o magari è una sveglia quasi di piacere perché stai per partire, stai per iniziare le vacanze. In ogni caso noi cominciamo come sempre con calma. Innanzitutto mi presento, sono Laura Buono e ti terrò compagnia fino alle 9, partendo come sempre dagli auguri. Oggi 10 agosto si festeggia San Lorenzo, diacono e martire, la cui festa è da sempre associata alle stelle cadenti, infatti la tradizione le chiama proprio le lacrime di San Lorenzo, quindi prepariamo i desideri per questa notte, la famosa notte dei desideri. E poi tanti auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 10 agosto. Tanti auguri ad Antonio Banderas, che proprio in questi giorni arriva nelle sale con Tony, il film in cui interpreta un ruolo al fianco del giovane protagonista che veste panni di un ventenne, Anthony Bourdain. Poi tanti auguri a Lorella Cuccarini, lanciata da Pippo Baudo, l'ho inventata io, te la ricordi la sua classica battuta, e lei che è stata capace veramente di attraversare decenni di televisione italiana rimanendo sempre sulla cresta dell'onda. E poi ricordiamo Camillo Benso, conte di Cavour, tra gli artefici dell'Unità d'Italia, ed Herbert Hoover, 31esimo presidente degli Stati Uniti. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 10 agosto del 1519 quando le 5 navi di Ferdinando Magellano salpavano da Siviglia per tentare la prima circumnavigazione del globo, un viaggio epico che sarebbe durato quasi 3 anni, costato la vita allo stesso Magellano, ma che avrebbe dimostrato per sempre che la Terra in fondo è davvero rotonda, alla faccia dei terrapiattisti.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo e ti amerò fino alla morte. E se c'è una vita dopo che ti amerò allora.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Turning Tables di Adele su Dimensione Suono Soft. Oggi il meteo ci interessa un po' più del solito perché stanotte è la famosa notte dei desideri e vogliamo sapere se il cielo sarà limpido o ci saranno nuvole che ci oscureranno la vista delle stelle cadenti e quindi non potremo esprimere quello che vogliamo. E allora, per sapere che tempo ci sarà oggi, tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 17.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia e con temperature in aumento, valori massimi che a Milano e Torino toccheranno anche i 36 gradi. Calde d'afa infatti di nuovo in intensificazione poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Da segnalare solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Giornata poi di martedì con situazione analoga. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Secrets su Dimensione Suono Soft di Miley Cyrus. E non è più forse un segreto quanto faccia bene il magnesio come integratore alimentare, però se non lo sai, se non conosci bene come funziona, te lo spiego al meglio, speriamo,
1: le
0: tra poco nell'appuntamento
1: ieri.
0: Good Life.
1: Le emozioni di oggi è come te. Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Riflettevo che quando arriviamo a questo periodo dell'anno siamo sempre estremamente stanchi e allora stamattina volevo parlare insieme a te di un integratore alimentare straordinario che è il magnesio supremo, composto da acido citrico vegetale e carbonato di magnesio. È questa polvere che si scioglie nell'acqua e genera una sostanza facilmente assimilabile dal nostro organismo. È veramente un pilastro indispensabile per il benessere olistico della mente e del corpo ed è un vero toccasana per contrastare la stanchezza fisica e mentale nei periodi di forte stress o durante per esempio anche i cambi di stagione, perché aiuta a regolare la produzione di cortisolo. Ecco, meglio assumerlo la sera in acqua tiepida prima di mettersi a letto, perché così distende proprio le tensioni, calma il sistema nervoso e predispone anche a un sonno profondo e ristoratore. Se facciamo sport o soffriamo di crampi e rigidità cervicale, ecco, questo minerale è davvero perfetto per favorire il corretto rilassamento muscolare e poi è anche un prezioso alleato femminile, utilissimo per alleviare i fastidi e anche l'irritabilità tipici della sindrome premestruale. Per consumarlo al meglio sciogliamo un cucchiaino di polvere in acqua e attendiamo che la soluzione diventi limpida, che vuol dire che il minerale è pronto per essere assorbito. Però chiediamo sempre consiglio al nostro medico di fiducia, che è meglio.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: E

0: E questa c'è chi la canta e chi mente, perché non si può resistere, secondo me, al fascino di Francesco De Gregori con questo pezzo che ha fatto la storia della musica italiana. Rim, l'appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, al termine già della prima ora di Sveglia Insieme. Come vola il tempo, eh? Siamo arrivati alla fine della prima ora e quindi tra poco ascoltiamo insieme le news.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sequestro a scopo di estorsione, rapina, porto abusivo di armi e lesioni. I carabinieri cercano altri complici dei quattro minori tra i 15 e i 17 anni finiti nel carcere Beccaria di Milano. Con l'accusa di aver sequestrato un 19enne chiedendo droga per il riscatto, il fatto la sera del 5 agosto al Parco Blu di Arese. In corso le ricerche di un bagnante che si sarebbe tuffato senza riemergere nelle acque del lago del Segrino tra i comuni comaschi di Canzo, Longone ed Eupilio. Trovati gli effetti personali a Riva. Lutto nell'atletica, addio a Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, si è spento in una clinica della sua Torino a 87 anni, funerali in forma privata. Tennis, problemi al ginocchio, niente Cincinnati per Jannik Sinner. In vista degli US Open, altre terapie con onde d'urto al J-Medical di Torino per il numero uno al mondo. Migranti, la Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del patto europeo. Roma tira dritto, clandestini e terrorismo, sospeso Schengen con la Spagna fino a Ferragosto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Proseguiamo con questa Sveglia Insieme di lunedì 10 agosto qui su Dimensione Suono Soft e ho ricordato che oggi è San Lorenzo, quindi stanotte ci aspetta la famosa Notte dei Desideri e almeno per una sera quindi tenteremo di alzare gli occhi dal telefono e di guardare il cielo, e quest'anno in Lombardia ci sono parecchie occasioni per farlo. Per esempio a Milano il Planetario propone osservazioni guidate dedicate alle Perseidi, cioè le famose stelle cadenti di agosto, appunto, che poi tecnicamente non sono stelle, sono frammenti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle che, entrando nell'atmosfera a velocità pazzesche, si incendiano e ci regalano quelle scie luminose che noi trasformiamo immediatamente in desideri. Però se vuoi allontanarti dalle luci della città ci sono tantissime altre possibilità. Per esempio nell'Oltrepò Pavese ci sono serate tra telescopi, planetario e addirittura degustazioni. Nella Bergamasca si osservano costellazioni, pianeti e galassie, mentre a Livigno, per la tradizionale notte nera, si spegne l'illuminazione pubblica e il paese si illumina con candele e fiaccole. Davvero molto suggestivo e bello. E attenzione, perché il vero picco delle Perseidi in realtà è previsto tra il 12 e il 13 agosto, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Quindi per vedere qualche stella cadente il consiglio è molto semplice: meno luci artificiali, più cielo e magari qualche desiderio già pronto che non guasta.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

0: are not alone su Dimensione Sono Soft, per ricordarti che veramente non sei da solo o da sola ad affrontare questa nuova settimana. Tra l'altro, settimana che è di vacanza per tantissimi, le città piano piano si stanno svuotando, ma noi ci siamo sempre. Ti accompagneremo anche proprio fino alla festa clou dell'estate, che è quella di Ferragosto, che arriverà tra poco. Però intanto dobbiamo affrontare al meglio questo lunedì, e per farlo secondo me è fondamentale sapere che giornata ci aspetta meteorologicamente parlando. Perciò tra poco ascoltiamo gli esperti.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui, Brico Ok fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico Ok ci sentiamo in vacanza.
3: Brico Ok, se c'è l'ok

0: seguente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende un lunedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia e con temperature in aumento, valori massimi che a Milano e Torino toccheranno anche i 36 gradi. Calde d'afa infatti di nuovo in intensificazione poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Da segnalare solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Giornata poi di martedì con situazione analoga. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Survive di Luis Capaldi su Dimensione Solo Soft. Ci stiamo avvicinando alla festa per eccellenza dell'estate, al 15 agosto. Questa è la settimana che ci porterà dritti dritti lì ed è per eccellenza forse la settimana di vacanza degli italiani. E tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo proprio di vacanze, anzi di villeggiatura. È il caso di dire, perché sta tornando un tipo di vacanza che forse avevamo dimenticato.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Siamo quasi alla metà di agosto, quindi questo è il periodo per eccellenza delle vacanze degli italiani, che quest'anno però hanno preso una piega diversa, devo dire, perché non sono più le vacanze quelle con l'agenda in mano, con 10 tappe al giorno, il telefono sempre pronto a fotografare qualsiasi cosa. No, per quest'estate 2026 sembra che stiamo riscoprendo una cosa che pensavamo ormai superata, cioè la villeggiatura, ma quella vera, quindi mete vicine, piccoli borghi, una spiaggia magari da raggiungere in bicicletta, la passeggiatina nella pineta, l'edicola, il bar dove dopo qualche giorno già conosci chi ci lavora, insomma il lusso di non dover far niente di particolare, ecco il bello. E i numeri raccontano proprio questo desiderio di stare insieme e di rallentare, quindi il 90% degli italiani, che è una percentuale altissima, te lo dico, ha programmato questo tipo di vacanza in compagnia ovviamente. Il 36% partirà con la famiglia, il 31% in coppia e il 23% con gli amici. E tra le attività più apprezzate, oltre ovviamente al relax, c'è una cosa semplicissima: chiacchierare e godersi la presenza degli altri, quindi stare insieme, questo è l'importante. È quasi, sembra un ritorno agli anni 60 e 70, quando la vacanza significava tornare nello stesso posto, magari per settimane, e imparare a conoscerlo davvero. Ecco, in un'epoca di overtourism, di itinerari programmati al minuto, di corse per vedere sempre tutto, ecco, forse il vero lusso è proprio questo: rallentare, anzi no, proprio fermarsi, leggere un libro, pedalare verso il mare, senza sensi di colpa, che è fondamentale, e lasciar finalmente riposare anche la testa, che è quello forse di cui abbiamo in assoluto più bisogno.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Domani sicuramente arriverà, domani è un altro giorno, come diceva Rossello Ara. Intanto noi pensiamo all'oggi e pensiamo a dare un senso a questa giornata, e l'abbiamo appena fatto, direi, in maniera magistrale con questo brano meraviglioso di Vasco Rossi. Un senso appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft, che ci prepara invece all'ascolto tra pochissimo delle ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sequestro a scopo di estorsione, rapina, porto abusivo di armi e lesioni. I carabinieri cercano altri complici dei quattro minori tra i 15 e i 17 anni finiti nel carcere Beccaria di Milano. Con l'accusa d'aver sequestrato un 19enne chiedendo droga per il riscatto, il fatto la sera del 5 agosto al Parco Blu di Arese. Bici a mano, consegna delle merci dalle 6 alle 11, ampliamento delle aree pedonali. Nuovo regolamento per la ZTL a Como, protestano i ciclisti. Il sindaco Alessandro Rapinese, la priorità, ha detto, è la sicurezza dei pedoni. Oggi Milano ricorda l'eccidio di Piazzale Loreto, avvenuto alle prime luci dell'alba del 10 agosto 1944. È l'82esimo anniversario, la commemorazione si apre con la deposizione delle corone al monumento dedicato ai 15 martiri con la vice sindaco Anna Scavuzzo. Addio a Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, si è spento in una clinica della sua Torino a 87 anni. Funerali in forma privata da oggi a Birmingham, gli europei di atletica. Clima Copernicus in Europa, giugno-luglio 2026, tra i più caldi mai registrati. Caldo anche oggi, allerta in 19 città. Le news tornano tra un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. A Milano è scattata la stretta sui monopattini e i numeri dei controlli raccontano una realtà abbastanza chiara, devo dire. Cioè in 50 giorni di controlli sono stati appunto presi in esame oltre 2.800 mezzi e sono state contestate più di 1.600 violazioni, capito quante? E la cosa che colpisce di più sicuramente è il casco, cioè circa un conducente su quattro non lo indossava. E siamo ormai oltre l'anno e mezzo da quando il casco è diventato obbligatorio per tutti, quindi non soltanto per i minorenni. Subito dopo c'è il problema del contrassegno identificativo. Moltissimi monopattini erano senza, oppure lo avevano non visibile, alterato o addirittura contraffatto. Meglio non saperle queste cose. E poi ci sono le care vecchie abitudini difficili da cambiare, tipo salire con il monopattino sul marciapiede. Non si può fare, non ci si può stare in due, non è che lo si può lasciare poi in sosta anche sul marciapiede o buttarlo lì a caso ovunque, bisogna rispettare un po' gli spazi di tutti e bisogna dire poi che in tanti non avevano anche l'assicurazione. Insomma, il monopattino resta un mezzo sicuramente comodo e diffusissimo ormai da usare, però la filosofia delle nuove regole, anche se semplice, è difficile da far mettere in pratica. Invece sono poche regole, dai, casco, contrassegno, assicurazione e rispetto degli spazi degli altri. Dai, si può essere agili nel traffico anche con qualche regola in più, cerchiamo di rispettarla.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Nella mia vita ho imparato ad amare, sorridere, essere felice, essere forte, lavorare duro, essere migliore, essere fedele, ma non potrò mai imparare a dimenticarti.

0: Buon successo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Giorgia con Gocce di memoria su Dimensione Suono Soft. Oggi 10 agosto si parla tanto di stelle perché stanotte sta per arrivare la cosiddetta notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti, però noi di stelle parliamo tutti i giorni, anzi non ne parliamo noi, ne parla l'esperto, il nostro uomo delle stelle che è Branco, che come ogni mattina arriva puntuale a quest'ora con tutti i suoi consigli. E allora sentiamolo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Ariete, ottimo momento per il lavoro, investimenti, vendite. Il salto di Mercurio in Leone è molto ricco. Quando va in quel segno, porta favori che derivano dalle amicizie, ma nello stesso tempo chiede anche a voi di aiutare le persone vicine, le persone care. Toro, sarà bene rinunciare a qualche impegno che non è necessario, che non è urgente, ma un po' di grinta in più ve lo darà Marte. Gemelli, questo Ferragosto per voi dovrebbe essere di lavoro, perché quelle occasioni che si presentano questa settimana poi non si presentano più, nemmeno in amore. Cancro, è possibile fare una buona operazione commerciale oggi grazie alla vostra luna. Certo, Mercurio vi ha lasciato ieri, l'ho detto ieri che era domenica, però è andato nel campo del patrimonio. E lui in Leone, credetemi, raddoppia o perlomeno moltiplica i nostri guadagni, in questo caso i vostri guadagni. Leone, buon compleanno! E Mercurio, è il pianeta che è arrivato nel segno già ieri, diventa ricco, banchiere, capitalista. Vi mette l'argento vivo addosso, risveglia la vostra ambizione, ma soprattutto porta occasioni insieme a Giove. Vergine, per quanto riguarda la bella notizia della settimana, è questo Marte che finalmente non sarà ostile, stancante e anche snervante per il vostro sistema nervoso, per la salute, eccetera, perché quel Marte ha soltanto qualità negative quando va in Gemelli per voi, perché per qualcun altro no. Allora, Bilancia, vi devo dire che senza rovinare le vostre vacanze di Ferragosto con questa bella Venere nel cielo, ma quando tornate Marte sarà in Cancro e quindi al ritorno avrete qualche sorpresa, qualche litigio non piacevole proprio nel mondo del lavoro. Scorpione, regalatevi un estivo break senza troppo movimento e senza eccessi di alcun genere. Dopo questo tranquillo, completo relax, dopo la luna piena e l'eclissi, sarete pronti per una nuova battaglia, volendo anche in amore, non solo nel lavoro. Sagittario, grande possibilità di enorme successo. Capricorno, tutti i rapporti che non possono darvi né soddisfazioni, né gioia, né guadagno, ma perché li tenete su? Mandateli in quel paese. La solitudine non fa male a nessuno, Capricorno, soprattutto a noi, parlo anche di me. È utile, anzi, è utile. Acquario, voi andrete avanti, perché avete grinta, avete Marte. Anche il vostro coniuge, adesso con Venere, crede in voi. ma c'è un temporale estivo in arrivo nel rapporto di coppia. Pesci, ma la cosa che aspettate e che mi fa piacere denunciare è che il 12 Marte dai Gemelli, che era veramente orrendo, andrà in Cancro. E allora gli signori dei pesci, signore, vestiamoci a festa, prendiamo la barca e facciamo un giro intorno all'isola di Capri. Vi ringrazio molto per il vostro affetto, vi do appuntamento anche domani e vi auguro felicità. Pensiero delle stelle. Dice questo Mercurio che si può essere fortunati senza essere felici. Quanto è vero! Quanto è vero! Perché uno può essere fortunato, ma la felicità è un'altra cosa. Come si può avere una donna, ahimè, senza amore?

0: Ogni favola è un gioco e noi abbiamo appena giocato e abbiamo appena cantato con Edoardo Bennato qui su Dimensione. Sono soft al termine di queste tre ore di Sveglia Insieme. Sì, siamo arrivati alla fine, vedo già la redazione pronta, quindi tra poco ascolteremo le news, ma vedo anche già Federico Grilli pronto. Però dai, non voglio salutarlo subito, lo saluto tra poco nel momento dedicato, e saluto anche te per darti appuntamento poi a domani.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Eccoci effettivamente a quello che è il momento dei saluti, che però io in qualche modo ho già anticipato. Ma perché? Perché ero talmente felice di rivedere Federico Grilli dopo un periodo di stop forzato qui in radio che mi sono lasciata prendere la mano e ho già anticipato il suo nome, quindi ho spoilerato che ci sarà lui fino alle 13 e sono davvero molto molto contenta. Quindi gli mando un abbraccio fortissimo, ma glielo do anche tra poco dal vivo, perché adesso lo vedo solamente oltre il vetro della porta, ma adesso entrerà qui in studio, quindi gli darò un fortissimo abbraccio. Ma lo mando anche a te un fortissimo abbraccio virtuale e ti ringrazio per aver scelto Dimensione Suono Soft per svegliarti questa mattina. Se domani mattina avrai di nuovo la sveglia presto, sappi che io sarò ancora qui tra le 6 e le 9 e ti aspetto. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, sequestrate più di 7.800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland della zona sud, dedicato al commercio online di bombole di protossido di azoto, ufficialmente destinato all'uso alimentare. In corso le ricerche di un bagnante che si sarebbe tuffato senza riemergere nelle acque del lago del Segrino tra i comuni comaschi di Canzo, Longone ed Eupilio. Trovati gli effetti personali a riva. La scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, si è spento in una clinica della sua Torino a 87 anni. Funerali in forma privata da oggi a Birmingham gli europei di atletica. Problemi al ginocchio, altre terapie con onde d'urto al J-Medical di Torino per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale salta a Cincinnati. Il suo mega yacht non ha soccorso una barca in difficoltà in Alaska, al numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, nella bufera. L'informazione torna tra un'ora.
6: Buongiorno e naturalmente buon lunedì, inizia una nuova settimana sulla tua radio del benessere. Io sono pronto per accompagnarti per le prossime quattro ore, non prima di aver salutato e ringraziato naturalmente Laura Buono, che ti ha accompagnato fino a poco tempo fa e che ritroverai anche nella giornata di domani. Io invece sono Federico Grilli e ti accompagnerò quindi fino alle 13 di questo lunedì 10 agosto con i nostri appuntamenti che non mancheranno nell'arco delle prossime ore. Sto parlando delle nostre Good Life, le notizie dedicate al benessere e non solo, i nostri appuntamenti istituzionali con l'informazione, ma soprattutto la tanta buona musica che da queste parti ormai è diventata un po' una firma indelebile. Allora, apriamo questa prima ora insieme, lo facciamo con un grande protagonista della musica italiana e un grande successo di qualche anno fa. Adesso non stiamo lì a contarli perché non è il caso, però lui si chiama Mango, questa informazione te la voglio dare, ma prima di ascoltarlo insieme lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore. Lo interpretano le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Questo nostro amore è forte anche nei momenti in cui siamo fragili e tristi. Ma non preoccuparti, perché insieme supereremo tutti i problemi della vita. Ti amo.
8: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
0: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: su Dimensione Sono Soft è arrivato il momento di parlare di viaggi e lo facciamo con un esperto in materia, ovvero Beppe Pellegrino. Ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: In Thailandia, ragazzi miei, dovete sapere che ci sono molti posti che sembrano cartoline, sembrano quadri, sembrano alchimie dell'intelligenza artificiale. Invece no. Oggi vi voglio raccontare, amici, di un posto bellissimo. Si chiama Krabi ed è in Thailandia. Le spiagge sono nascoste, le scogliere sono imponenti e un mare che sembra uscito da un sogno. È tutto vero. Dimenticate la caotica Bangkok. Krabi è famosa per le sue incredibili formazioni rocciose calcaree che emergono dal mare, creando uno scenario unico al mondo. Tra le spiagge più celebri c'è la mitica Maya Bay, che è stata resa famosa dal mitico Leonardo DiCaprio in un film di qualche anno fa, The Beach. Ma non solo da lui, Daniel Craig per 007, Mission Impossible, addirittura Matt Damon. È stata chiusa per anni per permettere alla natura di rigenerarsi dopo l'enorme flusso turistico, perché è stata molto di moda. Ma Krabi non è solo spiaggia da sogno, qui si trova il Tempio della Grotta della Tigre, un luogo sacro con una scalinata di oltre 1200 gradini che porta a una vista mozzafiato sulla giungla thailandese. E se amate le leggende, gli abitanti raccontano che le montagne dei Krabi sono in realtà draghi pietrificati, trasformati in roccia per proteggere l'isola. Insomma, qui andiamo un po' oltre, però la cucina, il mare, la natura, la gente, insomma un paradiso naturale che unisce avventura, spiritualità, paesaggi da favola. Quindi se programmate un giro in Thailandia, oltre Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Bangkok, vi ricordo Krabi, una tappa imperdibile secondo me, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: atmosfere sofisticate di Eni e la sua Only Time chiudono la nostra prima ora sulla tua radio del benessere. Dimensione suono soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Lampedusa. Indagati per omicidio nautico una coppia di sessantenni milanesi. Con il loro gommone hanno investito e ucciso un sub, un 29enne, non rispettati i divieti né i limiti di velocità nell'area. A Milano sequestrate più di 7.800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland della zona sud. Denunciato un 27enne, multa di 5.000 euro. Col caldo più accessi nei pronto soccorso, a fine luglio più 14%, il dato di Regione Lombardia che riguarda Bergamo. Gli ospedali, fragili, anziani tra i più esposti ai rischi. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Da oggi a Birmingham gli europei di atletica. No all'immigrazione incontrollata, messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del patto europeo. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buongiorno e ancora un buon lunedì da parte mia. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è la tua radio del benessere, ovvero Dimensione Suono Soft, e noi ci faremo compagnia nelle prossime ore fino alle 13 di questo lunedì 10 agosto. Allora, sembra che Milano sia in testa per quanto riguarda il turismo. Sono 14 miliardi la spesa, con Milano che ne spenderà circa 5,3, ed è la prima provincia italiana per consumi legati proprio alle vacanze. Seguono Brescia con 2 miliardi, Bergamo con 1,7, Monza e Brianza con 1,5. Allora, secondo le elaborazioni, sembra proprio che agosto sarà ancora il mese protagonista dell'estate, con la Lombardia prima regione per capacità di spesa proprio dedicata ai viaggi, ma soprattutto al piacere. Noi, a proposito di piacere, ascoltiamo buona musica. Questo ormai lo sai, ed apriamo un'altra ora con un grande protagonista della scena italiana. Lui è Eros Ramazzotti, ma prima di ascoltarlo insieme, un aforisma d'amore. Lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Le parole ti amo. Scrivile sulla sabbia, nell'acqua e nel vento.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: su Dimensione Suono Soft, fra poco l'appuntamento sarà con le nostre Good Life. Oggi ti porterò con me in Grecia. Se ne vuoi sapere di più, beh, rimani con noi.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letto, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. mobiliricelli.com.
7: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Autochioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Autochioda, l'occasione giusta è qui.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Su Dimensione Sono Soft è arrivato il momento di aprire il nostro spazio dedicato alle good life. Sono Federico Grilli e oggi ti voglio parlare della parola igiene, che oggi associamo alla pulizia e alla prevenzione, deriva però dal greco iges, che significa sano, in buona salute, ed è legata a Igea, è la dea greca della salute. Igea era figlia di Asclepio, dio della medicina, ed era associata soprattutto alla conservazione della salute, ma anche alla prevenzione. Un'altra figura legata ad Asclepio era Panacea, personificazione della guarigione universale. Pensa che ancora oggi usiamo la parola panacea proprio per indicare una soluzione capace, almeno idealmente, di risolvere ogni problema. Già nel mondo antico, quindi, salute e cura erano viste da prospettive sicuramente diverse. Intervenire sulla malattia, ma anche cercare di mantenersi in salute. Un concetto che resta attuale, quindi movimento, alimentazione equilibrata, riposo e attenzione al proprio benessere fanno proprio parte di una quotidianità sicuramente più sana, perché stare bene non è un traguardo, ma qualcosa da coltivare ogni giorno. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

no se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: grandi classici italiani su Dimensione Sono Soft. Lucio Battisti chiude la nostra seconda ora insieme e fra poco l'informazione.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Una truffa da circa 1 milione di euro ai danni di una pensionata di 74 anni è al centro delle indagini dei carabinieri di Chiavenna, in Valtellina. Tutto è partito rispondendo a un SMS che la donna ha ricevuto sul cellulare inviato a nome di Nexi. A Milano sequestrate più di 7.800 bombole di gas esilarante, detta anche droga del palloncino, stoccate in un deposito nell'Interland della zona sud. Denunciato un 27enne, multa di 5.000 euro. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato Sergio Mattarella sulla scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Funerali in forma privata da oggi a Birmingham, gli europei di atletica. Problemi al ginocchio, altre terapie con onde d'urto al J-Medical di Torino per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, salta a Cincinnati. No all'immigrazione incontrollata verso l'Europa, messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. L'informazione torna tra un'ora.
0: La musica ritorna dopo l'appuntamento con l'informazione sulla tua radio del benessere. Io naturalmente sono ben felice di accompagnarti per le prossime ore. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo di uno spazio che è pronto a diventare uno spazio per i giovani di San Siro e in particolare l'ex mercato coperto di Piazzale Selunente. Allora, questo spazio di quasi 1000 metri quadrati, per il quale diciamo l'autunno scorso ci sono state varie offerte e proposte, finalmente vede un po' la luce. Al centro della nuova vita dell'ex mercato c'è la aggregazione spontanea dei giovani, c'è il rafforzamento anche di quelle che sono le reti sociali, il contrasto alla povertà educativa e la promozione del benessere fisico e mentale. Sarà quindi un luogo di ritrovo e c'è una riqualificazione di questa zona, così come sta avvenendo anche per altre parti della città di Milano e anche in altre città italiane. E tutto questo veramente è un bel lavoro per cercare di mettere al centro della vita i nostri giovani. Anox aprirà una nuova ora insieme su Dimensione Suono Soft, ma prima di ascoltarla, per noi un aforisma d'amore interpretato dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Amare è una caduta che rassomiglia a un volo. Ti affacci sulla luce e ti abbandoni al cielo. Le mani nelle mani, cosa può farti di male? Non pensi, non ragioni, solo ti lasci andare. Ridi, vivi, ti sazi di carezze profumate, di parole dolcissime mai pronunciate. E non è solo un sogno che finisce in un sorso, né un periodo brevissimo e poi solo rimosso. È un lungo, non eterno, ma durevole lampo che illumina e feconda l'anima come un campo.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Nella mattinata di Dimensione Sono Soft non possono mancare i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. E allora li ascolteremo fra poco, tu intanto rimani con noi.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.

0: parte.
1: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, è il momento dell'allegria, della simpatia di Francesca Romana Barberini, ma anche dei suoi preziosi consigli. E allora ascoltiamola insieme.
2: Segreti in tavola.
3: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, sapete che c'è un ortaggio che è considerato l'inabbinabile con il vino. Sto parlando dei carciofi, ma sono sicura che la nostra Chiara Bassi, ormai è nostra, critica enogastronomica e grande appassionata di divulgazione enologica e soprattutto grande esperta di abbinamenti cibo-vino, e è autrice anche del libro Sommelier, il manuale illustrato, ci saprà dare una risposta. Chiara, ciao!
4: Ciao a tutti! Oggi ho pensato proprio di darvi questa risposta sui carciofi.
3: Esatto, allora non siamo impazziti perché i carciofi italiani ovviamente sono usciti di produzione da un po', ma perché tu ti trovi in Spagna, dove invece ancora ci sono i carciofi.
4: Esatto, io sono in Andalusia, dove il carciofo qua è considerato proprio un simbolo dell'Andalusia e si mangia praticamente in tutti i modi, tra cui stufati oppure alla piastra, tenerissimi, è come il burro, e con lo jabón iberico, no? Con proprio le fette di prosciutto, grasso, eccetera. E tu qua il carciofo lo mangi in qualsiasi stagione, ti devo dire che sono anche buonissimi. E proprio ieri mi sono mangiata questi carciofi stufati, cotti nel brodo, nell'olio extravergine, nell'aglio, che qua in Andalusia si fa un uso di aglio che per noi italiani è inconcepibile. e mi è venuto in mente di parlarvi di come possiamo abbinare i carciofi, ovvero
3: gli inabbinabili carciofi.
4: Esatto, ma secondo me ho trovato la soluzione proprio ieri sera, ovvero io mi sono mangiati i carciofi con un Pedro Ximénez, che ha un vino dolce naturale, dolcissimo in realtà, perché immaginatevi questi Pedro Ximénez è proprio il nome del vitigno, sono tutte coltivate ad alberello sotto il sole dell'Andalusia, sono uve veramente che sviluppano un tenore zuccherino pazzesco, però non si sente così tanto lo zucchero, soprattutto se è bevuto fresco. E quindi se il Pedro Ximénez in Italia non si trova, si può anche pensare a un passito non troppo di quelli troppo dolci, ma comunque un buon passito con il carciofo soprattutto stufato fa sì che non senti quel retrogusto metallico che, come hanno insegnato nei sommelier, si abbina malissimo.
3: Sì, effettivamente è difficile. E quindi
4: a voi la scelta. Io in Italia, se dovessi dire cosa si può provare, proprio un po' per coraggiosi, ma sicuramente assolutamente fantastico, e io andrei proprio in Toscana, mi proverei qualche vin santo, addirittura occhio di pernice, e proverei proprio col carciofo stufato, cotto lentissimamente, che quando vieni cotto così lentamente anche il carciofo ha un po' di tendenza dolce.
3: Dolce, sì, tipo un carciofo alla romana.
4: Esatto,
3: okay.
4: Sì, il carciofo alla romana è proprio quello perfetto. Lo fai stufare a lungo, lungo, lungo e provi a metterci un bel vino passito. Io sono convinta che anche quello che era per voi inabbinabile sarà gustosissimo, almeno per me ieri lo è stato.
3: Questo è un segreto dei segreti, quindi ci proveremo tutti, assolutamente. Grazie mille, Chiara, buona Spagna e a presto.
4: Grazie.
3: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, naturalmente vi aspetto per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
5: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Insieme alla musica italiana di Zucchero su Dimensione Suono Soft chiudiamo un'altra ora insieme. Ci fermiamo qualche istante e fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ha scaraventato a terra un anziano di 86 anni per derubarlo della catenina d'oro. A Milano arrestato un 27enne di nazionalità egiziana. Una truffa da circa 1 milione di euro ai danni di una pensionata di 74 anni al centro delle indagini dei carabinieri di Chiavenna in Valtellina. Tutto è partito rispondendo a un SMS che la donna ha ricevuto sul cellulare inviato a nome di Nexi. Droga del palloncino, maxi sequestro di bombole a Zibido San Giacomo, denunciato un 27enne. I NAS di Milano hanno requisito quasi 8.000 confezioni contenente gas alimentare, che se utilizzato impropriamente può dare effetti psicoattivi. Sequestrate a Malpensa 8 tonnellate e mezzo di alimenti importati illegalmente nel primo semestre del 2026, controlli congiunti di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane sui passeggeri in arrivo da paesi extraeuropei. No all'immigrazione incontrollata verso l'Europa, messaggio congiunto sui social della premier Giorgia Meloni e dell'omologa danese Mette Frederiksen. L'informazione torna tra un'ora.
0: Inizia una nuova settimana, questo è il lunedì di Dimensione Suono Soft, questo che ti parla è Federico Grilli e ti accompagnerò anche in questa ultima ora che insieme ci porterà fino alle 13 di questo lunedì 10 agosto. Tanta sarà la buona musica che ascolteremo anche in questa ultima parte, ma naturalmente tanta sarà la buona musica che tu potrai scegliere e votare andando sul nostro sito dimensionesuonosoft.it. Allora, se non lo sai ti do questa informazione, puoi scegliere e votare tutte le canzoni che vuoi, basta partecipare al nostro test musica soft. Ogni settimana troverai una lista di canzoni e tu sceglierai tutte quelle che ti piacciono, ma avrai anche la possibilità invece di segnalarci delle canzoni che magari ti stanno particolarmente a cuore e che non hai trovato nella nostra lista. Poi naturalmente cosa si fa? Beh, si rimane all'ascolto della tua radio del benessere. E allora apriamo questa ultima ora insieme su Dimensione Suono Soft e lo facciamo con un grande classico firmato dagli U2. Chissà se questo l'hai proprio scelto e votato tu. Prima di ascoltarlo, come sempre, un aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi. Eppure, nessuno li scioglie.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti,

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Sulla tua radio del benessere, Lost on You di LP, i grandi classici soft, ma anche i successi di oggi di Dimensione Suono Soft, tornano tra poco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Questo è stato veramente un grande classico, Corazon Espinado, Santana su Dimensione Sonosoft, un disco che fra le altre cose veramente possiamo dire una canzone più che altro di passione, di dolore, di desiderio, ma anche di difficoltà nel dimenticare sicuramente una persona che continua ad avere un forte potere emotivo e ovviamente l'altra persona non riesce a dimenticarla in nessun modo. Su Dimensione Sonosoft ci stiamo avvicinando al momento dei nostri saluti, io sono Federico Grilli, alle 13 ti saluterò, ma naturalmente noi abbiamo ancora tanta buona musica da ascoltare e in questo caso tutta italiana. Siamo

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: mia meravigliosa rivisitazione di quello che è stato un grande classico di Bob Dylan, la voce di Randy Crawford per questa versione soul che abbiamo ritrovato qui su Dimensione Suono Soft. Fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con l'informazione, ma noi prima di ascoltarla ci salutiamo, però non ti preoccupare perché ti lascio in buone mani. Fra poco con te ci sarà Maria Chiara Belardo che ti accompagnerà fino alle 17 di questo inizio di settimana. Noi invece ci ritroveremo nella giornata di domani, martedì, sempre a partire dalle 9. Sono Federico Grilli, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Qualche disagio all'aeroporto di Linate. Un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo privato durante una manovra. Nessun ferito, qualche ritardo operativo, due voli in arrivo dirottati a Orio e Malpensa, situazione in via di risoluzione. Sequestrati a Malpensa 8 tonnellate e mezzo di alimenti importati illegalmente nel primo semestre del 2026, controlli congiunti di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane sui passeggeri in arrivo da paesi extraeuropei. Ha scaraventato a terra un anziano di 86 anni per derubarlo della catenina d'oro. A Milano arrestato un 27enne di nazionalità egiziana. Col caldo, più accessi nei pronto soccorso. A fine luglio più 14%, il dato di Regione Lombardia che riguarda Bergamo, gli ospedali, fragili e anziani tra i più esposti ai rischi. Oggi bollino rosso in 18 città in tutta Italia, Milano e Brescia in arancione. Nuova scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei, salito a oltre 2000 il numero degli sfollati. L'informazione torna tra un'ora.
8: Un buon inizio di nuova settimana su Dimensione Suono Soft, lunedì 10 agosto 2026, un lunedì dal mio punto di vista un po' più dolce, tranquillo, che quasi ci coccola, meno violento del solito lunedì a cui siamo abituati. Sarà che molti saranno già in ferie, qualcun altro invece sta per partire, e poi c'è anche chi lavora, per cui magari per loro non cambia niente, ma noi ci siamo per tutti e culliamo tutti con la nostra musica e i successi più belli di sempre, o come lo chiamo io, il nostro percorso di degustazione musicale. Io sono Maria Chiara Belardo, da oggi restiamo insieme tutti i giorni tra le 13 e le 17 sulla radio del benessere. Saluto anche Federico Grilli che mi ha preceduta, e noi come sempre partiamo con dolcezza, con le parole dell'aforisma d'amore dedicato a te dalle più belle voci del cinema.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa, e cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Uno dei miei personalissimi pezzi preferiti dell'intero repertorio di Nelly Furtado, All Good Things Comes to an End, su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo appuntamento con le Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: Prontissimi a scoprire per questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft l'elemento visivo che definisce la moda mare urbana di questa estate, e cioè il crochet, ovvero la lavorazione all'uncinetto, reinterpretata però in chiave contemporanea e chic. Non se ne parla più come del vecchio stile hippie, ma di abiti lunghi, gonne top traforati, dai tagli geometrici e puliti realizzati con filati di cotone biologico o fibra di bambù coloratissimi. La grande versatilità di questa tendenza sta nella sua capacità di trasformarsi. Lo stesso abito crochet che di giorno in indossi sopra il costume per una passeggiata sul bagnasciuga, la sera diventa un capo sofisticato, che lo puoi abbinare a un sandalo flat dorato, a una sottoveste leggera, perché no, ideale per una cena in città. E un aneddoto affascinante su questa tecnica ci svela che la lavorazione all'uncinetto è una delle pochissime arti tessili che non può essere riprodotta dalle macchine industriali. Ogni capo che vedi nei negozi è ancora oggi, pensa, frutto del lavoro manuale e artigianale di tante persone. Indossare il crochet nel 2026 significa celebrare l'unicità e la lentezza, sfoggiando un look tridimensionale che cattura lo sguardo e garantisce una ventilazione naturale perfetta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. L'incontro.

0: IPU a chiudere la prima ora di questo lunedì 10 agosto 2026 su Dimissione su uno soft era Uomini Soli, ci aspetta la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati, rientrati. Disagi all'aeroporto di Linate, un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo privato durante una manovra. Nessun ferito, qualche ritardo operativo, 2 voli in arrivo dirottati a Orio e Malpensa. Sequestrati a Malpensa 8 tonnellate e mezzo di alimenti importati illegalmente nel primo semestre del 2026. Controlli congiunti di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane sui passeggeri in arrivo da paesi extraeuropei. Ha scaraventato a terra un anziano di 86 anni per derubarlo della catenina d'oro. A Milano arrestato un 27enne di nazionalità egiziana. Nella Bergamasca ha aggredito la madre e i carabinieri a Urniano, ai domiciliari un 25enne. Gli europei di atletica, si è infortunato al primo salto e si è ritirato l'azzurro Mattia Furlani, ancora problemi alla coscia destra per il 21enne. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
7: Ancora buon pomeriggio e buon pranzo su Dimissione Suono Soft da Maria Chiara Belardo, con te per altre 3 ore fino al 15 settembre a Milano. Il cortile di mare culturale urbano si trasforma nell'arena estiva del Cinema in Cuffia, una sala cinematografica all'aperto. Per tutta l'estate infatti sarà possibile assistere a diverse proiezioni di film usciti quest'anno al cinema. Il sabato sera generalmente è dedicato alla proiezione di film per bambini e famiglie. C'è George Michael in arrivo sulla radio del benessere con Jesus to a Child, ma prima l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Irene Grandi con la sua versione di Sono come tu mi vuoi su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadie.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: questo può finire.
1: Non me lo so spiegare, è la voce di Tiziano Ferro che chiude questa prima parte del nostro lunedì su Dimensione Suono Soft. Arrivano le news.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Rientrati i disagi all'aeroporto di Linate, un mezzo di una società di handling questa mattina ha colpito il muso di un aereo privato durante una manovra. Non ci sono stati feriti, qualche ritardo operativo e due voli in arrivo sono stati dirottati a Orio e a Malpensa. Sequestrate proprio a Malpensa 8 tonnellate e mezzo di alimenti importati illegalmente nel primo semestre del 2026, controlli congiunti di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane sui passeggeri in arrivo da paesi extraeuropei. Una ballerina 25enne di un nightclub milanese ha denunciato di essere stata violentata da un cliente all'interno del locale in cui lavora all'alba di lunedì 10 agosto. Il presunto responsabile è stato identificato dai carabinieri e indagato. Veniamo allo sport. Europei di atletica, si è infortunato al primo salto e si è dovuto ritirare l'azzurro Mattia Furlani, ancora problemi alla coscia destra per l'atleta 21enne. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.

0: Ufficialmente nel primo pomeriggio di Dimissione su Unosoft, archiviata la pausa pranzo, siamo passati direttamente alla pausa caffè. Io sono Maria Chiara Belardo e fino alle 17 condivido con te tutta la nostra collezione di grandi successi. Abbiamo ancora un appuntamento con le Good Life da condividere più avanti, ma si riprende chiaramente dalla musica. Ci sono i Bon Jovi con Always in arrivo, preceduti dall'Aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: The Weeknd, In Your Eyes. Questa è Dimensione Sono Soft. Nella prossima Good Life scopriamo l'olio lenitivo alla lavanda.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Ci siamo in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Sono Soft. Scopriamo un olio da massaggio facile da preparare, utile dopo piccole ferite o distorsioni leggere, anche se è giusto ribadirlo sempre, non sostituisce cure mediche. Farlo da noi è semplicissimo, basta mettere 100 ml di olio d'oliva extravergine o olio di semi di girasole, 10 g di fiori essiccati di lavanda e 10 di fiori di iperico. Lascia macchie, quindi mi raccomando utilizza i guanti. E anche poi 10 di foglie di rosmarino. Riempi un barattolo di vetro con le piante, copri con l'olio caldo ma non bollente, mi raccomando, chiudi e poi lascia macerare 2 settimane al sole in un luogo ventilato, poi filtra con garza e travasa in bottiglia di vetro scuro. Massaggia così la zona dolente con 5-10 ml ogni 6-8 ore, non applicare chiaramente su ferite aperte o su pelle irritata. La lavanda allenisce e favorisce il relax, il rosmarino stimola la microcircolazione mentre l'iperico ha proprietà antinfiammatorie. Usa lavanda di montagna o acquistala dai produttori locali per sostenibilità e chiedi sempre consiglio al tuo medico di fiducia, mi raccomando. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sta facendo notte Renato Zero su Dimissione Sono Soft? Beh, notte non direi, ma quel che è certo è che si sta facendo l'ora delle news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno, rientrati disagi all'aeroporto di Linate dopo che questa mattina un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo privato durante una manovra causando qualche ritardo operativo e il dirottamento di due voli in arrivo a Orio e Malpensa. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Scaraventa a terra un anziano di 86 anni e gli strappa la catrina d'oro dal collo, arrestato a Milano un 27enne rapinatore seriale. Il ladro egiziano con una lunga serie di precedenti è stato fermato dalla polizia. Dopo due giorni si è tradito con una foto mostrata sul cellulare. Una ballerina 25enne di un nightclub di Milano ha denunciato di essere stata violentata da un cliente all'interno del locale in cui lavora. All'alba di oggi il presunto responsabile è stato identificato dai carabinieri e indagato. Gli europei di atletica si è infortunato al primo salto e si è ritirato l'azzurro Mattia Furlani, ancora problemi alla coscia destra per l'atleta 21enne. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Incredibile ma vero, siamo già arrivati all'ultima ora del nostro viaggio in pomeridiana su Dimissione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo e nel Bergamasco fino al 16 agosto ad Albino in Valle Siriana arriva l'appuntamento con lo spirito del pianeta. Si tratterà di una bella occasione di studio e di approfondimento per scoprire tradizioni, popoli e culture provenienti da ogni angolo del mondo. C'è Sinead O'Connor adesso in arrivo con Nothing Compares to You sulla tua radio del benessere, ma prima ascoltiamo ancora una volta l'aforisma d'amore. Ci sono le più belle voci del cinema.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.

0: Chasing Pavements, la voce di Odell su Dimissione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, dimensione suono soft.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

sveglia, giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: venimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Ma che bell'aria romantica che c'è su Dimensione Suono Soft con Jovanotti e la sua Le tasche piene di sassi. Adesso Paul Young con Love of the Common People.

0: Have you ever seen the rain? Ci prepariamo ai saluti così su Dimensione Sono Soft, ma tanto ci risentiamo già domani. Ma che bello condividere con te la pausa pranzo, passando per quella caffè, arrivando fin quasi alla pausa aperitivo su Dimensione Sono Soft. Io ti aspetto domani sempre a partire dalle 13, mentre adesso ti lascio alla serata in compagnia di Roberto Jessi. Da Maria Chiara, ciao!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Rientrati disagi all'aeroporto di Linate dopo che questa mattina un mezzo di una società di handling ha colpito il muso di un aereo privato durante una manovra, causando qualche ritardo operativo e il dirottamento di due voli in arrivo a Orio e Malpensa. Non ci sono stati fortunatamente feriti. Una ballerina 25enne di un nightclub di Milano ha denunciato di essere stata violentata da un cliente all'interno del locale in cui lavora. Il presunto responsabile è stato identificato dai carabinieri e indagato. Quello del 23 luglio, quando a una donna è stato impiantato l'embrione di un'altra coppia, non è stato l'unico problema avvenuto in tempi recenti nel centro di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele di Milano. C'è infatti un precedente di circa un anno fa che ha coinvolto 12 coppie che persero gli ovuli. Scaramento a terra, un anziano di 86 anni gli strappa la catenina d'oro dal collo. Arrestato a Milano un 27enne rapinatore seriale di nazionalità egiziana. Europei di atletica, si è infortunato al primo salto e si è dovuto ritirare l'azzurro Mattia Furlan. In finale del lungo invece in soli con la misura migliore. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
5: È la settimana del Ferragosto, oggi è lunedì 10 agosto 2026 e questo è il pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto, ben ritrovata, ben ritrovato. Un saluto e ringraziamento anche a Maria Chiara Belardo che tornerà domani alle 13, mentre io sarò con te fino alle 21 anche quest'oggi. Un appuntamento lungo 4 ore, ricchissimo di musica, la più bella, la più dolce come sempre, e poi di appuntamenti che non mancano mai. Ci sarà Francesca Romana Barberini, ci saranno le nostre notizie di Good Life, ci sarà la nostra redazione. Allora iniziamo con un aforisma e una canzone d'amore. Buon ascolto.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo dentro di loro.

0: Lavigne.
1: Avril Lavigne, e questa è la dolce musica della tua radio del benessere. Era I'm With You.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
10: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Dimensione Suono Soft.

0: Canzone magnifica, gli Spandau Ballet con Gold su Dimensione Suono Soft, ed ora il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Se vi chiedessi qual è il piatto che riesce a racchiudere il profumo del mare in un solo cucchiaio, cosa mi rispondereste? Secondo me è il risotto alla pescatora, che è uno dei grandi classici della cucina italiana. È un piatto molto elegante, ma profondamente legato alla tradizione marinara. Diciamo che non nasce in un luogo preciso questo piatto. Il nome richiama proprio la tradizione delle comunità marinare, dove pescatori e pescatrici preparavano il riso con il pescato del giorno, quindi che ne so, cozze, vongole, calamari, piccoli crostacei, cioè, insomma tutto quello che il mare offriva. Più quindi che una ricetta codificata, era un piatto che nasceva dalla disponibilità del momento, no, destinato a valorizzare però degli ingredienti freschissimi, ed è proprio il frutto dell'incontro tra la cultura del riso del nord e quella del pesce fresco delle nostre coste. La sua diffusione è stata favorita soprattutto in Veneto, dove il riso ovviamente è protagonista da secoli, ma oggi è preparato anche in altre regioni. Ognuna ovviamente ha la sua interpretazione, ogni famiglia ha la sua interpretazione. Il segreto naturalmente parte dalla scelta del riso, quindi per un buon risotto sicuramente il Carnaroli, che è il re del risotto, ma anche l'arborio o il vialone nano, e sono varietà che rilasciano l'amido necessario a ottenere una consistenza bella cremosa, mantenendo il chicco perfettamente al dente. Poi ci sono i protagonisti di mare, qui potete sbizzarrire: cozze, vongole, che secondo me ci devono per forza essere, però ci potete mettere, non so, i calamari, le seppie, gamberi, gli scampi, altri piccoli crostacei. E insomma è fondamentale che il pesce sia freschissimo e che ogni ingrediente venga cotto rispettando i suoi tempi. I molluschi ovviamente li aprite a parte, perché si aprono rapidamente. I calamari li potete addirittura buttare e cuocere dentro al riso. Gamberi e scampi proprio alla fine della cottura del riso, l'ultima cosa, perché si cuociono semplicemente con il calore del risotto. Versioni regionali raccontano ovviamente il territorio, quindi in Veneto il gusto è molto delicato e spesso esaltato solo dal brodo dei molluschi. In Liguria invece può comparire un tocco di pomodoro fresco. Lungo le coste dell'Adriatico non è raro trovare seppie e canocchie. Nel sud, diciamo dalla Campania alla Sicilia, il piatto ha un carattere decisamente più intenso. Vengono aggiunti, non so, crostacei, pomodorini e a volte, e a me piace moltissimo, una leggera nota piccante. Il vero segreto per preparare un ottimo risotto alla pescatora? Preparare un brodo ricco, usate i gusci dei crostacei, i carapaci, l'acqua filtrata di cozze e vongole, insomma questo è proprio il cuore del risotto ed è quello che è capace, che regala la profondità e il profumo senza coprire la delicatezza del mare. E mi raccomando, la mantecatura con olio extravergine di oliva, che chiaramente farà il resto, perché un grande risotto ai frutti di mare non deve sapere dei condimenti, ma semplicemente di mare. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11.35 su Dimensione Suono Soft.
4: Pioggia e sole

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: con la sua voce unica, un'interpretazione meravigliosa, Celine Dion con The Power of Love su Dimensione Suono Soft. Con questa canzone concludiamo la nostra prima ora insieme, quindi tra poco tornerà la nostra redazione.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. La ballerina di un nightclub in corso Buenos Aires a Milano ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente nelle prive del locale. È stata portata al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli. Indagano ora i carabinieri. Quello del 23 luglio, quando a una donna è stato impiantato l'embrione di un'altra coppia, non è stato l'unico problema avvenuto in tempi recenti. Nel centro di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele di Milano c'è infatti un precedente di circa un anno fa che ha coinvolto 12 coppie che persero gli ovuli. Scaramento a terra un anziano di 86 anni e gli strappa la catenina d'oro dal collo, arrestato a Milano un 27enne egiziano rapinatore seriale. Gli europei di atletica, si è infortunato al primo salto e si è ritirato l'azzurro Mattia Furlan. Nella stessa gara ha raggiunto la finale in soli con la misura migliore. E poi dall'estero, terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, crollati molti edifici, il bilancio al momento è di almeno 20 morti e molti feriti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Un suggerimento per le tue serate. Tra le antiche mura della Rocca Viscontea di Lonato del Garda, preparati a vivere quattro serate indimenticabili. Lonato in Festival torna per la sua 14ª edizione e si rinnova per offrirti un'esperienza ancora più ricca. Compagnie e artisti di circo contemporaneo saranno i protagonisti di Lonato in Festival, l'evento che farà divertire grandi e piccoli per splendide serate d'estate. Nella cornice della Rocca Viscontea, Contea Lonato del Garda, come detto, da questa sera, lunedì 10 a giovedì 13 agosto, clown, acrobati, funamboli e giocolieri si esibiranno regalandoti momenti di assoluta magia. Giovedì 13 agosto, per il gran finale, assisterai al grande ritorno a Lonato della celebre compagnia italo-francese Circo Zoé, con il nuovo spettacolo di circo contemporaneo Interlude. Orario spettacoli dalle ore 21:30. Tutte le informazioni le trovi sul sito lonatoinfestival.it.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Io ti amo. Lasciami cogliere il mondo sulla tua bocca amorosa. E il cielo in un bacio.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: versione italiana di una celebre canzone. In questo caso a proporcela sono Laura e Neck, Eclissi del cuore, su Dimensione Sono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Show. Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Oh,

Recentemente ha dato addio alle scene, ma noi di Dimensione Sono Soft abbiamo ancora voglia di ascoltare i suoi successi ed è per questo che molto spesso li ritrovi nella nostra programmazione. Umberto Tozzi con Gli Altri Siamo Noi e per continuare con i classici, Michael Jackson, Heal the World.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: È una dolce estate, se vissuta con noi di Dimensione Suono Soft. I successi di oggi e anche tanti classici, come in questo caso. Era Antonello Venditti con C'è un cuore che batte nel cuore. Tra poco per te le ultime notizie.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. mobiliricelli.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Di Bruno. La ballerina di un nightclub in corso Buenos Aires a Milano ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente nel privé del locale. È stata portata al centro antiviolenza della Mangiagalli, indagano ora i carabinieri. Lo scambio di embrione del 23 luglio non è stato l'unico problema avvenuto in tempi recenti nel centro di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele di Milano. C'è un precedente di circa un anno fa che ha coinvolto 12 coppie che persero gli ovuli per il malfunzionamento di una macchina. I carabinieri del NAS hanno sequestrato 8.000 bombolette di droga del palloncino a Milano. Era venduta come spray per aromatizzare i dolci. Il gas esilarante viene inalato per avere effetti psicotropi. Vediamo lo sport. Agli europei di atletica si è infortunato al primo salto e si è ritirato l'azzurro Mattia Furlani. Nella stessa gara, quella del lungo, va in finale Inzoli con la misura migliore. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, Bogotà, crollati molti edifici, il bilancio ancora provvisorio è di almeno 20 morti e molti feriti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, la radio che ti accompagna ogni giorno in diretta dalle 6 e fino alle 21 e per te ci sono tanti meravigliosi successi di ieri e di oggi. E allora, iniziamo una nuova ora di musica straordinaria, come sempre con un aforisma d'amore, per poi ritrovare subito dopo la voce unica di Freddie Mercury con I Was Born to Love You.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Imoda insieme a Jarabe De Paolo con Come un pittore su Dimensione Sonosoft. Ma che giorno è oggi? È il 10 agosto, San Lorenzo. E allora benessere guardando il cielo. Parleremo di questo in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Nelle prossime ore ancora molto caldo in pianura padana, al nord-ovest, minime molto elevate, anche nella prossima notte non inferiori ai 22-23 gradi, ma anche oltre 25 nei centri urbani. Avremo una giornata di martedì ancora caratterizzata dal sole, gran caldo, temperature massime fino a 35-36 gradi in pianura in città, Milano e Torino, ma qualche temporale di calore in più sui settori montuosi. Verso sera possibile anche sulle aree pedemontane e localmente sulle pianure tra Piemonte e Lombardia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Era Luca Carboni con Mare Mare su Dimensione Sono Soft ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Ci sono momenti in cui basta alzare gli occhi per sentirsi immediatamente parte di qualcosa di più grande. Oggi è il 10 agosto e arriva la notte di San Lorenzo. È una tradizione che invita milioni di persone a osservare il cielo in cerca di stelle cadenti, esprimendo un desiderio. In realtà il fenomeno è dovuto allo sciame meteorico delle Perseidi, non avere stelle che cadono. Questa ricorrenza unisce scienza, tradizione e poesia, ricordandoci il profondo legame dell'uomo con il cielo, da sempre fonte di orientamento, miti e speranze. Oggi questa notte speciale può diventare anche un'occasione di benessere, sì, perché osservare il cielo lontano dalle luci artificiali favorisce il benessere mentale, riducendo lo stress e stimolando calma e meraviglia. Il vero desiderio è ritagliarsi un momento per rallentare e riscoprire lo stupore.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Le meraviglie della musica, quelle canzoni storiche che ci accompagnano da sempre e ci accompagneranno per sempre. Nella sera di Dimensione Suona Soft, Claudio Baglioni, sabato pomeriggio.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
2: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. La ballerina di un nightclub in corso Buenos Aires a Milano ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente nel privé del locale dove lavorava. Il 25enne è stato rintracciato e ora risulta indagato. Le difese degli agenti della polizia locale arrestati a Milano valutano il riesame. I legali hanno tempo fino a Ferragosto per depositare o il ricorso ai giudici della libertà per chiedere la revoca della misura cautelare originaria o fare appello contro il successivo rigetto dei domiciliari. I carabinieri del NAS hanno sequestrato 8.000 bombolette a Milano di droga del palloncino, venduta come spray per aromatizzare i dolci. Il gas esilarante viene però inalato per avere effetti psicotropi. Europei di nuoto, Alberto Razzetti medaglia d'argento nei 400 misti, mentre Sara Curtis e Thomas Ceccon raggiungono le rispettive finali dei 50 stile libero e 200 rana. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, crollati molti edifici, stando a un primo bilancio si registrano almeno 77 morti. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la nostra redazione per le ultime notizie e noi abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. E allora iniziamo subito una nuova ora con un aforisma d'amore e subito dopo la voce di Roberto Flack con Killing Me Softly.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo fino alla profondità, alla larghezza e all'altezza che la mia anima può raggiungere. Quando partecipa invisibile agli scopi dell'esistenza e della grazia ideale.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

0: Eh sì, lo sai, io amo il soul, la black music, l'R&B e quindi amo anche questa band leggendaria Earth, Wind & Fire con After the Love's Gone nella sera di Dimensione Suona Soft. Tra pochissimo, aggiornamento meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Nelle prossime ore ancora molto caldo in pianura padana, al nord-ovest, minime molto elevate, anche nella prossima notte non inferiori ai 22-23 gradi, ma anche oltre 25 nei centri urbani. Avremo una giornata di martedì ancora caratterizzata dal sole, gran caldo, temperature massime fino a 35-36 gradi in pianura in città, Milano e Torino, ma qualche temporale di calore in più sui settori montuosi. Verso sera possibile anche sulle aree pedemontane e localmente sulle pianure tra Piemonte e Lombardia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

canzone bellissima da ascoltare, meravigliosa anche da cantare, giusto? 883 con gli anni nella sera di Dimensione Sono Soft. Ti ricordo che i nostri successi anche in vacanza puoi portarli con te. Basta semplicemente scaricare l'app gratuita di Dimensione Sono Soft per ascoltarci sul tuo smartphone.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: È proprio questa l'ultima canzone del primo appuntamento della settimana insieme qui su Dimensione Sono Soft con Raindrops Keep Falling on My Head, Billy Joe Thomas. Eh sì, è già il momento di salutarci. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ovviamente la nostra serata prosegue. Ultimo appuntamento con la redazione tra un istante e a seguire tante dolci canzoni d'amore per te. La colonna sonora perfetta mentre porti gli occhi al cielo in questa notte di San Lorenzo. Domani mattina nuovamente in diretta dalle 6 ci sarà Laura Buono a tenerti compagnia. Io ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17. Buona serata. Ciao.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. La ballerina di un nightclub in corso Buenos Aires a Milano ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente nel privé del locale, identificato e indagato il 25enne autore della presunta violenza. Le difese degli agenti della polizia locale arrestati a Milano valutano il riesame. I legali hanno tempo fino a Ferragosto per depositare o ricorso ai giudici della libertà per chiedere la revoca della misura cautelare originaria o fare appello contro il successivo rigetto dei domiciliari. Cambiamo argomento. Annullata la processione dell'Assunta sul Po perché il livello dell'acqua è troppo basso, il fiume non è navigabile. Per la crisi idrica, infatti, il presidente della provincia di Cremona, Roberto Mariani, ha chiesto alla regione Lombardia la dichiarazione dello stato di emergenza. Europei di nuoto, Alberto Razzetti medaglia d'argento nei 400 misti, Sara Curtis e Thomas Ceccon hanno raggiunto le rispettive finali dei 50 stile libero e 200 rana. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, crollati molti edifici. Stando ad un primo bilancio si registrano almeno 77 morti. Ed è tutto, le news tornano domani.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: I miracoli accadono nelle anime che cercano parole e sogni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tanti idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da €16.500 e Peugeot 2008 da €22.500. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 731 e comprororodoro.it.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Potrei mettere insieme tutte le lettere che voglio, ma non esistono parole che esprimano tanto amore, né stelle paragonabili ai tuoi occhi, né suono più dolce della tua voce, né profumo più inebriante del tuo.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A Gisa, la vita di coppia sembra una perenne salita sullo stelo di una rosa. Spesso si incontrano delle spine acuminate, poi lunghi tratti lisci. Ogni tanto si apre un fiore.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.